Mi ascolta, sono un grotto e con io in Spagna, se del museo di Bilbao che si tiene a nome Teresa Mora, le mani piace. E se dicevo, Google, a chi è in piazza, a chi su giorno di storia, un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.